O dueto Pur ti miro, pur ti godo, no final dell'opera L'incoronazione di Pompea de Monteverdi, la soprano Nuria Rial, contratenor Philippe Jaruski e aggruppamento L'Arpeggiata de Christina Ploa.